0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:46.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 3 e 18 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Stasera, che sera?

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: La festa appena cominciata,

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 25 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il piumaglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

vieni.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6:46.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metalmark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Imprese Edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese Edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Buona domenica, eccoci qui insieme con Super Mattina, la versione della domenica con Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Cadignano di Verona Nuova qui su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Attenzione perché siamo pronti per vivere insieme un'altra bella mattina, mamma mia. Due ore sino alle ore 12, spazio a voi e con voi, perché insomma voi siete come sempre i diretti protagonisti. Il numero di telefono lo vedete bene in grande sul vostro televisore dal canale 788. Sentiamo che abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Pierangelo.
0: Buongiorno signor Carlo, buongiorno, buongiorno. Eccolo
1: noi
0: qui.
1: Noi stiamo sempre bene.
0: Sei sempre il primo, perché adesso hai ripreso il tuo standard di essere il primo di aprire le telefonate, perché esatto. Lo sappiamo, tu sei quello
1: Anche perché ho poca pacienza quando io trovo tre o quattro volte
0: occupato, basta, finita lì. Allora tu ti porti avanti. Bravo, Carlo.
1: Facciamo gli auguri al caro Ilario, che è Sant'Ilario oggi.
0: Oggi è Sant'Ilario, auguri al nostro Ilario, naturalmente, certo. Il nostro grande Ilario. Senza di lui non possiamo andare in onda, perché è tutto lui, che lui è il capo della stanza, lui ha le chiavi della stanza dei bottoni, Attenzione.
1: Appunto.
0: Bene.
1: Va bene, ok, buona giornata. Anche a te. Famiglia e tutti gli ascoltatori. Passare una buona domenica.
0: Certo.
1: Buona domenica, ciao ragazzi.
0: Ciao Carlo, grande. Ciao Carlo, il nostro Carletto da Gorlago in provincia di Bergamo. Perciò dicevo, insieme questa mattina, come sempre, come ogni domenica, per tenervi compagnia insieme, 351 40 41 42 3. È questo il nostro numero di telefono se volete interagire con noi, per salutarci, per dirci buona domenica, come ha fatto poco fa il nostro Carlo. E noi saremo ben lieti, siamo ben contenti naturalmente di sentirvi tutti, mi raccomando, tutto il nostro, i nostri amici, le nostre amiche, i nostri sostenitori e sostenitrici. Poi naturalmente l'invito è aperto sempre anche ai nuovi amici, le nuove amiche, coloro che magari ci stanno ascoltando e non ci hanno mai chiamato. Pronto?
2: Ciao Pier.
0: Buongiorno.
2: Buonanotte, mi ha portato un consiglio.
0: Sentiamo.
2: Ascolta, devi dire Agostino che deve cambiare il nome del programma, perché è più indicato il posto dei desideri.
0: Ah, bello. Ma
2: perché tu scegli la canzone e tu prontamente ce la metti.
0: Ma guarda che adesso il programma cambia. Attenzione, perché stamattina vi racconto una bella cosa. Sta cambiando qualcosa, preparatevi.
2: Okay.
0: Perciò, vedi che il tuo sogno già era un po' premonitore, secondo me.
2: Vabbè, come sembrava.
0: Dimmi, cara.
2: Volevo dire, ma Fabio non c'è più.
0: Scusa?
2: Fabio, quello che faceva i giochi alla sera, il martedì sera.
0: Ma guarda, momentaneamente non è qui, insomma non sta, però può darsi che prepari qualcosa e arrivi, e non è detto. Adesso io non so esattamente poi come si è collocato nei palinsesti, però ecco, vedremo. Capito, momentaneamente non lo vedo così presente, però è sempre dei nostri, voglio dire.
2: Perché mi piaceva anche lui, perché a me piacciono tutti, siete molto
0: certo,
2: bravi tutti,
0: ma certo.
2: Un poeta più bravo, qualcuno meno bravo. Solo che mi divertivo la sera, perché vedere sempre quelle stupidate che fanno vedere la televisione mi vuole di romperla.
0: Invece noi siamo diversi.
2: Voi non vi abbandono mai.
0: Brava.
2: Come una fedele ascoltatrice.
0: Grazie Maria Rosa, grazie.
2: Anche quando mangio a mezzogiorno sento le belle musichette, così mi voglio mangiare.
0: Brava. Preparati.
2: Salutami la tua dolce metà. Certo. Saluti gli ascoltatori, buona domenica.
0: Salute.

0: Allora, adesso io vi voglio dire una cosa, ma aspetto ancora un attimo perché voglio raccontarvi della novità che c'è in ballo, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la domenica, ma aspettiamo ancora un attimo perché così intanto creiamo un po' di suspense e intanto voi siete lì pronti ad ascoltarci, 351 40 41 42 3. Dai che stamattina vi voglio sentire ancora in tanti perché ci tengo in modo particolare a sentirvi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono
0: buongiorno,
1: Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
1: Sono la famiglia e tutti.
0: Grazie.
1: E gli ascoltatori.
0: Tutto bene lì a Via Dana?
1: Sì, c'è fresco, sì, sto bene.
0: Si sta
1: per
0: bene.
1: Il momento.
0: Va bene.
1: Si può sentire dopo per piacere se si può.
0: Sì?
1: Orazzodie o uomini e bambini?
0: Va bene, una delle due te le mettiamo senz'altro, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Saluti
1: bene,
0: ai bersaglieri, grazie. Ciao Carlo.
1: Ciao,
0: grazie, ciao. Grazie al nostro Carlo da Via Dana e un saluto anche ai bersaglieri e al presidente di Via Dana che sono sempre nostri sostenitori, grazie veramente di cuore. Dicevo, allora, sono felice veramente, già ci state telefonando in tanti, siete già molto molto attivi, continuate perché la mattinata è tutta assolutamente dedicata a voi. 351 40 41 42 3, anche magari coloro che non hanno mai chiamato e questa domenica vogliono così diventare protagonisti con noi e aggiungere un posto a tavola. Pronto?
2: Buongiorno Pierangelo, sono Maria di Vienno dalla Valle Camonica.
0: Buongiorno.
2: Ho timbrato il cartellino.
0: Buongiorno, presente.
2: Buongiorno.
0: La nostra Maria da Vienno.
2: Sono presente.
0: Grazie.
2: Saluto
0: Maria.
2: Lei, la
0: sì.
2: Sua Elisa.
0: Grazie.
2: E anche la Eleonora.
0: Grazie,
2: e
0: sì, la nostra Eleonora.
2: Sotto l'albero, scusi Pierangelo, sotto l'albero mettete una sorpresa quest'anno?
0: Sotto l'albero mettiamo una sorpresa. Ce ne sono tante di sorprese in verità. Ce ne sono tante.
2: No, ma lei però... con la sua Elisa non vuole farlo vedere.
0: Ma vediamo perché ci sono in ballo tante cose. Voi dovete stare lì all'ascolto perché qui stanno arrivando veramente. Poi vi spiegherò qualcosa di molto importante, delle grandi novità per quanto mi riguarda, anche per quanto riguarda Elisa, perché ormai lei fa parte del nostro staff, lei è la mia
2: esatto.
0: Regista. Poi per quanto riguarda per farci vedere, quando trovo un bravo parrucchiere che mi pettina, vedrai che mi farò anche vedere. mamma mia Maria,
2: saluto la signora Rita di Breno,
0: va bene,
2: la Gabriella di Pompiano,
0: ma certo.
2: E un'altra signora gentilissima che sì. Purtroppo mi è successa una cosa di Pompiano ancora,
0: certo.
2: La ringrazio e la saluto perché è stata una persona veramente gentilissima di Pompiano.
0: Bene, che bello questa amicizia che avete, che state facendo, che state così creando con la radio veramente.
2: E non sapevo, e questa persona non sapeva che, perché io erano le 5:30-6 di sera e stavo ascoltando, perché io ascolto giorno e notte
0: la nostra...
2: o sul 787 o sul 96 sempre giorno, perché non dormo poco, e stavo ascoltando e ne ho detto a questa persona che non lo sapeva che c'erano queste trasmissioni,
0: ma pensate e invece
2: e così penso che la stia ascoltando,
0: certo.
2: E posso richiamare domenica, perché lunedì purtroppo divento troppo, mi aumento di un anno.
0: Ah,
2: per richiedere una canzone.
0: Domani, perciò...
2: No, è lunedì prossimo,
0: va
2: se
0: bene.
2: Posso richiamare domenica.
0: Ma quando vuoi, assolutamente, certo, ti aspetto, ci tengo. Così facciamo gli auguri proprio così in anticipo, dai.
2: Ma
0: non diciamo queste cose, dai assolutamente, ciao Maria, grazie
2: mille a voi e a tutti quanti, un saluto a tutti,
0: un abbraccio anche da Elisa,
2: ciao.
0: Auguroni
2: da Elisa, un bacione,
0: grazie mille,
2: buona giornata e buona continuazione,
0: ciao la nostra Elisa dalla regia, che ogni tanto si sente la voce, un giorno vi farò sentire anche la voce, va bene, no, dicevo, per quanto riguarda farmi vedere, lì bisogna lavorare tanto, veramente, a parte gli scherzi, comunque grazie di cuore, perché ci state veramente sostenendo, e noi stiamo lavorando per creare qualcosa di veramente molto bello e molto piacevole per questi palinsesti 2026-2027. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Roma.
0: La nostra Tea, buongiorno carissima, come stai?
3: Bene, bene, ora mi sono ritirata, ecco.
0: Tutto bene, anche Beppe, state
3: sì,
0: bene?
3: Sì. Ma ieri siamo andati a vedere l'Odi Vecchio, ma non è che fanno un granché, ecco.
0: L'Odi Vecchio, cosa c'è all'Odi Vecchio?
3: Gli alpini, ecco.
0: Ah, gli alpini, certo, mi hai detto che c'era la festa. Non ti è piaciuta?
3: Sì.
0: Non ti è piaciuta?
3: No, ma non c'è niente. Per...

0: ecco.
1: Ho
0: Non
1: capito.
0: fanno le parate,
1: Ho capito, ho
0: niente.
1: capito. Vabbè, dai.
0: Mangiano solo e basta.
1: Vabbè, dai, ma loro ce la mettono tutte, senz'altro qualcosa di bello c'è sempre, comunque, dai.
0: Sì,
1: Poi è una questione di gusti, voglio dire.
0: sì.
1: Bene, Tea, allora tu adesso stamattina seguici, ok? Perché così...
0: Sì, saluti a sua moglie e a tutti quanti,
1: Va bene, Tea, grazie. Seguici perché così ti raccontiamo un po' anche le novità, va bene? È caduta la linea della nostra Tea dalla provincia di Lodi. 351 40 41 42 3, un po' di liscio perché un'oretta di ballo liscio è alla domenica e va bene. Vai!

0: la celebre mazurka variata. Sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, pronto, pronto. Sono la Uflaga.
0: Oh, buongiorno, la nostra Uflaga. Adesso poi Uflaga, abbiamo scoperto tutto di Uflaga.
1: Sì, ho sentito.
0: Sì, hai sentito.
1: Ma che casino era, un paese.
0: Hai visto, però il nostro editore cosa è riuscito a tirare fuori da questo nome, no?
1: Mamma
0: veramente
1: mia.
0: È molto preparato.
1: Per quello che c'era il comune.
0: Hai visto?
1: Era l'unico comune che c'era.
0: Hai visto? Sì. Comunque dai, è stato bello, no? Abbiamo imparato qualcosa di nuovo grazie a te.
1: Hai visto?
0: Tu hai dato il là a questa cosa. Come stai?
1: Abbastanza bene, direi, dai.
0: Tutto bene?
1: Sta bene anche come temperatura, tutto bene.
0: Bene, dai.
1: Il figlio è rientrato ieri dalla Sardegna.
0: Era in vacanza o era per lavoro?
1: Era in vacanza.
0: Oh,
1: no,
0: che,
1: no.
0: Stavolta che bello.
1: Fatto una settimana in vacanza, perché adesso dopodomani parte già per l'Egitto.
0: Per l'Egitto, ma ancora in vacanza o per lavoro?
1: Al lavoro,
0: ah,
1: no,
0: adesso...
1: no, sempre per, perché lui fa tutto l'estero.
0: Ho capito. E beh, però viaggia, sì. Dai, è bello anche così, dai.
1: Ma sono stufo di andare sugli aerei, sono stufo.
0: Sì, perché poi alla fine non è, insomma, è bello perché no. Vedi tante cose, però è anche, insomma, pesante da gestire.
1: Però,
0: certo.
1: Là devi parlare arabo, devi parlare di tutte le lingue, fuori che l'italiano,
0: vabbè.
1: Devi parlare tutte le sue lingue, l'inglese, sta imparando l'arabo, quando stai imparando l'arabo, mamma, quando hai imparato l'arabo?
0: Vabbè, però è cultura e comunque è una globalizzazione, va bene, no? È giovane, tuo figlio immagino sia giovane, perciò insomma il futuro...
1: Ha 58 anni,
0: vabbè,
1: ne ha fatti l'altro ieri, al 25.
0: Auguri, come si chiama tuo figlio, così gli facciamo gli auguri?
1: Fausto.
0: Auguri a Fausto che ha compiuto gli anni.
1: E io li ho fatti al 22...
0: Ah beh, mio figlio gli ha fatti il 21, vabbè, allora siamo tutti lì,
1: Siamo tutti lì.
0: Auguri a tutti, ma che bello. Facciamo una torta gigante per tutti, che dici?
1: Fate la torta gigante, la fate vedere per televisione.
0: Certo, ma
1: voi la mangiate, io la vedo.
0: No, la distribuiamo per televisione, no? Passate un po' per canale. Dai, va bene, ok.
1: Senti, mi puoi far sentire se potete metterla?
0: Sì.
1: Ciliegia rose, la canta Lisa Pizzi.
0: Va bene. Adesso Elisa prende nota e lei va a vedere nel computer se l'abbiamo, altrimenti fa un salto giù in archivio e qualcosa troviamo sempre. Ok?
1: Ti ringrazio.
0: Figurati.
1: E buona domenica.
0: Buona domenica a te.
1: Gli ascoltatori.
0: Grazie. Ciao cara, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie a questa nostra amica. E dunque, voi continuate a chiamarci, mi raccomando, 351 40 41 42 3. Perché è bello questo interagire, è bello questo modo di fare la trasmissione insieme. E ci passiamo il microfono e ce la raccontiamo su. Pronto?
2: Ciao.
0: Abbassa il televisore, altrimenti c'è un brutto.
2: Gabriella,
0: abbassa un po' il televisore per cortesia. Perché...
2: Bellissimo, buona domenica.
0: Buona domenica, Gabriella, devi abbassare il televisore se vuoi stare in linea, altrimenti dobbiamo chiudere perché facciamo fatica a sentirci, va bene? Ciao cara, grazie.
2: Ciao,
0: la nostra Gabriella. Ecco, è importante, quando ci chiamate. Dovete sempre ascoltarci dal telefono, non dal televisore, altrimenti c'è un ritorno di segnale che va a disturbare e non riusciamo sia a capire noi che a capire voi. È molto molto importante. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa nostra domenica mattina, il 27 di settembre. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle anche il 27 di settembre, anche il mese di settembre, e devo dire che è stato ancora un mese bello caldo, però piacevole, insomma, dopo il caldo che abbiamo così sopportato durante l'estate. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
3: Con Radio Super.
0: Radio Super, buongiorno. Buongiorno,
3: grazie,
0: sono Pierangelo.
3: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
3: Io sono Agnese di Viedana.
0: Oh, la nostra Agnese. Buongiorno Agnese, carissima.
3: Buongiorno.
0: Stai bene?
3: Avevo perso il vostro numero.
0: Ma
3: adesso ho chiamato Carlo e lo sono fatta dare.
0: Mamma mia, ma tu ti stai ascoltando dal televisore, no? Dal 788?
3: Lo vedi lì scritto
0: sul televisore, fagli una bella foto e poi te lo ricordi o lo scrivi, così te lo ricordi sempre, va bene?
3: Grazie.
0: Dimmi Agnese.
3: Ascolti, per favore, si può sentire uomini bambini.
0: Certo, ce l'ha già richiesta anche Carlo e te la mettiamo, assolutamente. Va bene?
3: Ma da Demi Russo,
0: Da Demi Russo, certo, la versione originale, ok?
3: Grazie.
0: Ciao Agnese.
3: Buongiorno.
0: Buona domenica Agnese, grazie.
3: A te tanto,
0: ciao,
3: grazie.
0: Cara, grazie, grazie alla nostra Agnese da Via Dana e siamo in provincia di Mantova. Adesso vi mando questa bella canzone, in attesa sempre delle vostre chiamate. Lui è il grande Franco Bastelli e lo ritroviamo con Vieni a vedere il mio paese. Raccontateci anche voi il vostro paese.

0: vieni a vedere il mio paese, la voce del grande Franco Bastelli. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Michelangelo.
0: Buongiorno.
1: Sono quella di Pompiano, dalla Valca Monica.
0: Buongiorno, buongiorno carissima. Mi ricordi il tuo nome, eh?
1: Gabri.
0: La Gabri. Buongiorno Gabri.
1: Gabri di
0: Rolgi. Gabri. Certo, certo, certo. Tutto bene?
1: Saluto la signora Maria di Vienno.
0: Certo.
1: L'ho sentito.
0: Sì, sì, sì. Che vi ti ha salutata. Ecco. Certo, certo.
1: Volevo dire, ma c'è ancora lì a Casignano la Capre?
0: Certo, certo. Tra l'altro
1: perché
0: la Capre...
1: io venivo sempre con
0: è un nostro salutiamo Capre perché tra l'altro è anche un nostro sponsor. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Te la consiglio. Ok?
1: Perché venivo sempre a comprare i formaggi anche i salumi.
0: Certo, certo, assolutamente. Sì, sì, c'è ancora. Certo, certo, un nostro sponsor. Sì,
1: ecco.
0: Sì, assolutamente. Senti, se poi alle 11 c'è la pubblicità, sentirai proprio la pubblicità della Capre.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Ok?
1: Comunque, saluto tutti quelli di Vienno.
0: Va bene.
1: Specialmente la signora Maria,
0: sì.
1: La Flaminia, se mi ascolta... La Rina,
0: tutti.
1: E la Priscilla.
0: Va bene, tutte queste amiche,
1: ecco.
0: Che sono tue quello amiche e nostre
1: Santa
0: amiche.
1: Maria.
0: Scusa?
1: Ecco, saluti, saluto mia sorella di Maregno.
0: Va bene, la salutiamo anche noi. Come si chiama tua sorella?
1: Beatrice.
0: Beatrice, ciao Beatrice.
1: E tutti i miei nipoti.
0: Chiamaci Beatrice, così almeno ci conosciamo. Dai, va bene?
1: Sì. Una volta mi ha chiamato.
0: Va bene, dai, se vuoi chiamarci noi siamo qui. Cara Gabri, grazie, grazie, rimani con noi.
1: E saluto tutta Radio Super.
0: Certo, anche
1: il
0: noi.
1: Il signor Ravizzica, che lo conosco personalmente.
0: Certo, il nostro Agostino, lo salutiamo.
1: Perché ha lavorato con mio cognato Renato Volponi.
0: Va bene, grazie Gabri, ciao cara.
1: Saluti.
0: Ciao, grazie, grazie alla nostra Gabri da Pompiano. Siamo in provincia di Brescia. 351 40 41 42 3 per vivere insieme questa bella bella mattinata. Un augurio di buon compleanno adesso lo facciamo a Luciano, ci sta ascoltando dalla provincia di Bergamo, da Levate, un bel paesino vicino a Bergamo. Lo salutiamo, auguriamo una buona domenica, l'augurio di trascorrere così una bella giornata perché è il suo compleanno, perciò auguroni a Luciano. Pronto?
2: Ciao, Pierangelo, sono Angela, chiamo da Maleo.
0: Ciao Angela, buongiorno Angela.
2: È la terza volta che chiamo.
0: Certo, tutto bene?
2: Tutto bene, vi faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: E volevo dedicare una canzone alla mia amicona Fernanda.
0: Sì.
2: Se ce l'hai, Mojito di Cordani, che è bellissima.
0: Va bene, la cerchiamo se assolutamente, te la mettiamo nel corso.
2: Altrimenti mettigli Fernanda.
0: Va bene, no, ma vedrai che troviamo qui, troviamo tutto. La nostra Elisa, lei cerca dappertutto, troviamo. Quello che non c'è,
2: un
0: ce lo inventiamo.
2: Un salutone anche alla tua Elisa.
0: Va bene.
2: Grazie,
0: okay.
2: Pierangelo.
0: Grazie,
2: ciao,
0: cara. Ciao,
2: ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie, grazie di cuore. E dunque c'è questa bella canzone affidata all'orchestra del maestro Franco Bagutti, che salutiamo. Eccola qui, Mascherina.

0: Allora abbiamo una chiamata per noi, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, io sono Clara.
0: Buongiorno Clara da Roma. Buongiorno, sono Pierangelo. Ciao bella.
1: Bravo Pierangelo, tutto a posto?
0: Tutto a posto. Buongiorno Clara.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Grazie che ti ho preso, bene, benissimo.
0: Oh.
1: Sono allegra perché adesso t'ho presa, ti voglio provare a prenderlo. È giusto giusto una settimana.
0: Sì, esatto, ecco. Esatto.
1: Un saluto a tutti,
0: sì.
1: Ai festeggiati se ci sono.
0: Certo.
1: A dottor Abizzi e a tutti gli ascoltatori, a te, la famiglia tua, tutti insomma.
0: Certo, tutto il nostro gruppo, va bene Clara?
1: Sì, grazie, mi è mancato tantissimo.
0: Però dai, ogni tanto ci sentiamo almeno per telefono e riusciamo almeno
1: sì.
0: a stare insieme così, dai, accontentiamoci
1: è
0: così.
1: È vero, è vero. Adesso sono più felice che ho sentito e ho fatto i saluti a tutti.
0: Anche noi siamo veramente contenti
1: bello.
0: Di sentirti. Ciao Clara, un abbraccio.
1: Grazie, grazie. Un abbraccio a te e a tutti.
0: Ciao, ciao. Bella, grazie alla nostra
1: ciao,
0: Clara. Un
1: ciao.
0: Saluto alla capitale, ciao. Un saluto a Roma e alla nostra Claretta, è sempre presente con noi. Ma continuiamo con la canzone di Franco Bagutti.

0: l'età. Allora abbiamo ancora una telefonata per noi, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo, buona domenica.
0: Buona domenica, chi parla?
1: Io sono Antonella di Busto Arsizio, Varese.
0: Antonella da Busto Arsizio, Varese, buongiorno Antonella. Buongiorno. È la prima volta che mi chiamo o mi hai già chiamato? No, mi hai già chiamato?
1: Ho già chiamato, sì, esatto. Ma come ti dimentichi tu?
0: No, sai, qui guarda, non è che mi dimentico, qui sono talmente tante
1: siamo
0: le telefonate
1: tante,
0: e che dobbiamo
1: tante galline qua, no, nel pollaio.
0: No, veramente mi scuso, ma veramente a volte, sai,
1: ma
0: siete veramente tante e comunque vi sento sempre volentieri, assolutamente.
1: Ascolta,
0: dimmi cara.
1: Voglio dedicare una buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Va bene, certo.
1: Ma tu dimmi una cosa, sei più Piero o sei più Angelo?
0: Sono metà e metà, sono metà e metà.
1: Al 50%
0: Piero e al 50% Angelo. Poi vedete...
1: Sei perdonato.
0: Dai, va bene.
1: Ti posso chiedere un brano?
0: Certo, dimmi.
1: Volevo ascoltare Gigliola Cinquetti la domenica andando alla messa.
0: Va bene,
1: che
0: va
1: io
0: bene.
1: Non ci vado.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Tu.
0: Grazie, va bene, dai, ok. Allora la benedizione, ascolta la benedizione, te la do io, siamo a posto, ok?
1: Ok, grazie.
0: Ciao cara, ciao, grazie, grazie, grazie. Mamma mia, questa ascoltatrice, cosa mi fanno dire?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi, mettiamo in pausa il disco. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi parla lì?
1: Sono Vera da Reggio Calabria.
0: La nostra Vera da Reggio Calabria. Buongiorno, buona domenica a te a Reggio Calabria.
1: Grazie anche a tutti voi.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Sì, sì, bene, bene.
0: Come hai programmato questa domenica lì a Reggio Calabria, Vera? Come l'hai programmata?
1: Beh, io veramente, per la verità, sono in pigiama, seduta sul divano.
0: Bello! Oh, così si fa! Brava!
1: Sto per andarmi a fare una doccia, però sono ancora così.
0: Fai bene, ti stai godendo la domenica, Ti stai godendo, sì. E va bene così? Cosa vuoi? Che fretta c'hai? Tranquilla, no? C'è tempo, sì, no? Adesso tu stai lì, ascoltaci, poi la doccia la fai, poi prepari il pranzo e sei a posto. Ma che problemi ti fai, no? Va bene.
1: No, ma io anche gli altri giorni non ho problemi di tempo.
0: Certo.
1: Perché ho già dato.
0: Hai già dato. La tua parte l'hai già fatta, adesso te la devi godere. Oh, brava, sì, Vera, sì, brava, sì. Brava, brava. Prendiamo esempio, perché così almeno meno frenetici. Abbiamo bisogno un po' di relax, un po' di tranquillità. Insomma, si lavora tanto quando si arriva a una certa età. Relax, che dici?
1: Sì. Senti, ti posso chiedere un brano?
0: Sì, certo, dimmi.
1: Mi vedrai tornare.
0: Mi vedrai tornare. Di chi? Di chi mi vedrai tornare?
1: Di Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, va bene. Noi lo mettiamo sicuramente e ti auguriamo una buona domenica, ok?
1: Grazie.
0: Non togliere il pigiama, che sei autorizzata a tenerlo tutto il giorno, dai. Va bene?
1: Grazie, Verangelo.
0: Ciao Vera, un abbraccio a te in Reggio Calabria.
1: Grazie. Senti, ti volevo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Ma si sente che sono calabrese?
0: Sì, dall'accento sì, un po' si capisce, che è molto bello tra l'altro sentire questo accento calabrese, no? Perché noi siamo abituati ai nostri accenti un po' del nord, è bello sentire questo tuo accento, perché che problema c'è? Non è un problema per te.
1: No, io non mi sento.
0: No, mi sento. Allora, non è proprio così marchiato, non è proprio quel calabrese stretto, però si sente l'accento della Calabria, del sud. Si sente, ma va bene così, eh? È una bella caratteristica e assolutamente devi esserne fiera perché così rappresenti bene il tuo territorio. Capito?
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Grazie Vera, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te.
0: Ciao cara, grazie, grazie. Grazie alla nostra Vera da Reggio Calabria e continuiamo a ballare.

0: Lo spazzacamino, le mondine, protagoniste con noi. Pronto? Chi è protagonista con noi?
1: La Carla.
0: Oh, la nostra Carla, buongiorno.
1: L'ho fatta anch'io la mondina, sai.
0: Anche tu sei stata una mondina.
1: Non ho 97 anni per niente e ne ho fatti tanti di mestieri, tutti belli e onesti. Anche i più umili, se li fai con cuore, sono sempre belli.
0: Certo, ogni mestiere è bello, basta saperlo fare bene, fare come dicevi tu, in umiltà e impegnarsi.
1: E con onestà.
0: Brava,
1: con onestà.
0: brava.
1: Fare il tuo dovere, pretendere la tua ricompensa, giusto?
0: Certo.
1: Vero. Ti auguro una buona domenica, Pier.
0: Anche a te, Carla, buona domenica a te e Cremona, va bene?
1: Grazie, il Torrazzo.
0: Il Torrazzo, salutacelo, ciao cara, grazie.
1: 72 anni che sono sotto il Torrazzo.
0: Sì, sei il Torrazzo è in buona compagnia perché è a te vicino. Dai, ciao Carla.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ci risentiamo sabato.
0: Assolutamente, ciao Carla, grazie alla nostra Carla è da Cremona. Dunque, attenzione. Volevo un po' raccontarvi, no? Sapete che da metà ottobre partono così palinsesti ufficiali. Una cosa prima di tutto, perché la signora prima ha detto che non vuole, che lei non va a messa perché ci ascolta, grazie di cuore, però vi ricordo alle ore 11 sul canale 96 la Santa Messa dal santuario di Adro in provincia di Brescia, dal santuario della Madonna della Neve. Se volete seguirla, assolutamente, è veramente una cosa, è una messa veramente molto bella, molto sentita, e ne vale la pena. Canale 96 alle ore 11 ogni domenica la Santa Messa. Dunque dicevo, sapete che a metà ottobre partono ufficialmente tutti i nostri palinsesti stagione 2026-2027 tra conferme e novità. Le conferme, anche per quanto riguarda il canale 96, naturalmente partirà ogni 15 giorni il lunedì Serata Italiana con Mario Gregorio, ritornerà il giovedì Avanti Tutta Casa Omar con la famiglia Codazzi, ritorneranno le rubriche naturalmente di Super TV con le voci del territorio, eccetera eccetera. E anche la radio arriva con una nuova programmazione. Ci sono naturalmente le conferme, per quanto mi riguarda ci sono, però ci sarà anche questa sinergia tra radio e televisione, cioè il canale 788 e il 96, uniti per far sì che si possa in qualche modo dare spazio veramente a tutti, coloro che magari ci seguono sulla televisione, sulla radio, proprio per dare appunto questa sinergia, questa unione che dà la forza. Per quanto mi riguarda, è confermato naturalmente il programma del sabato mattina, Super Mattina, dalle 10 alle 12. Ogni sabato mattina mi ritroverete sempre in onda con il consueto spazio del sabato mattina. La novità è il venerdì sera, una trasmissione in mia compagnia il venerdì sera, che adesso stiamo ancora preparando, però sicuramente sarà una bella trasmissione dedicata a tante belle canzoni, in particolare magari ai gruppi, ai cantanti degli anni 60. Andremo proprio a fare un focus, un microscopio su vari artisti. Perciò vi aspettiamo dalle 21 alle 23 ogni venerdì sera in mia compagnia. E poi la domenica, cosa cambia nella domenica? La domenica naturalmente sul canale 96 è dalle 9 alle 11 la compagnia di Agostino e Sonia con tante belle rubriche e con tante belle offerte e soprattutto la loro compagnia, la simpatia di Sonia e di Agostino, perciò vi terranno compagnia ogni domenica dalle 9 alle 11. Dalle 11 la Santa Messa dal santuario di Adro in provincia di Brescia. E dalle 12 alle 14, attenzione, in sinergia con la radio e la televisione ci sarò io, perciò io vi terrò compagnia ogni domenica. Dalle 12 alle 14 la pausa pranzo, la domenica io sarò vostro ospite a pranzo, mi raccomando, perché sarà una trasmissione veramente dedicata alle famiglie unite a pranzo, no? Io vi terrò compagnia e sarà una trasmissione veramente dedicata e fatta su misura per voi, proprio dove voi sarete e dovrete essere i protagonisti diretti di questa trasmissione. Perciò 2 ore in mia compagnia la domenica dalle 12 alle 14, attenzione, perciò io non sarò più in onda a quest'ora la domenica, ma mi ritroverete con un nuovo programma che sarà in onda sia sul canale 96 della televisione di Super TV e sia sul canale 788 della radio. Questa è una delle novità per quanto mi riguarda, perciò ecco, vi aspetto e mi raccomando, e partiremo l'11 di ottobre, partiremo con questa nuova trasmissione dalle 12 alle 14 su Super TV e sul canale 96 in diretta, e vi invito veramente a segnarvi questo appuntamento perché sarà veramente qualcosa di molto molto piacevole. È una bella fascia oraria che già conoscete, perché il nostro Franco Bertolani, la nostra Simo, che salutiamo, vi tengono compagnia ogni giorno, no? dalle 12 alle 14 sul canale 96, e io vi terrò compagnia la domenica dalle 12 alle 14, perciò mi raccomando, vi aspetto tutti e tutte, perché lì veramente avrete e avremo la possibilità di stare insieme, giocheremo, ascolteremo della musica, si potranno vincere dei premi, insomma sarà proprio, ma proprio proprio, una trasmissione dedicata alle famiglie riunite a pranzo, perciò aggiungeremo veramente un posto a tavola, un posto d'onore, perché gli ospiti siete voi e sarete i miei ospiti, no? In questo pranzo virtuale della domenica, dalle 12 alle 14, dall'11 di ottobre, in mia compagnia su Super TV canale 96 e sul canale 788. Perciò mi raccomando, insomma, la nuova stagione Palinsesti promette molto molto bene. Poi se ne aggiungeranno altre cose, preparatevi, perché stiamo ancora lavorando per mettere a fuoco bene determinati programmi, determinate situazioni, può darsi che arrivino anche nuovi conduttori, insomma le novità da noi non mancano, l'importante è la vostra compagnia, ma soprattutto la vostra partecipazione. Adesso però ho già parlato tanto, bevo il caffè perché Elisa è arrivata col caffè e arriva una bella mazurka, anzi una signora mazurka.

vai che si balla. Le 10 e 48 minuti, buongiorno, buona domenica, è qui su Radio Super con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo Studio 2, la nostra Elisa cura la parte tecnica, un saluto anche Ilario Crotti che cura naturalmente la messa in onda dallo Studio Centrale, come sempre un saluto al nostro editore per la sua supervisione e la sua super collaborazione. 351 è questo il nostro numero di telefono che vedete ben in grande sul vostro teleschermo, 351 40 41 42 3 teleschermo, perché sapete che Radio Super la si ascolta dal televisore canale 788, poi naturalmente la si può seguire anche sull'automobile per chi ha già una radio di nuova generazione, il Digital Audio Broadcasting, il DAB, canale 7C, oppure da tutte le piattaforme di internet e dal nostro sito ufficiale BresciaSat. Comunque voi cercate sul televisore, mi raccomando, il canale 788, perché noi da lì vi regaliamo tante belle emozioni, ma soprattutto vi regaliamo semplicemente la compagnia. 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, ci tengo, appunto, ha detto la compagnia, è molto importante stare in compagnia, perché sentirvi voi, insomma, è tutta un'altra cosa, sentire e fare il programma con voi, così ci chiamate, interagite, insomma, il tempo passa, che è un piacere e ci si riempie il cuore. Mi raccomando, voi continuate a chiamarci, a sostenerci, poi magari se c'è qualcuno che dice oggi è domenica, sono qui tranquillo, vorrei provare a chiamarli alla radio, non ho mai provato a chiamare, chiamateci tranquillamente, perché non c'è niente di particolare, non c'è niente di difficile, di complicato e di sofisticato, siete in famiglia, una chiamata tra amici anche per dirci ciao, ti sto ascoltando, noi siamo qui e siamo veramente felici. 351 40 41 42 3. Mi è stato chiesto questo brano di Cordani, dal titolo Mojito, e noi l'abbiamo, la nostra Elisa l'ha trovato.

0: È finito questo mojito dall'orchestra di Cordani. Dunque, le 10:53 e siamo quasi addirittura d'arrivo per questa nostra prima ora. Vi ricordo, la prima ora, come sempre, è dedicata alla musica da ballo. Poi nella seconda ora, cioè dalle 11 alle 12, tante belle canzoni. Naturalmente voi potete aiutarci assolutamente a completare il nostro palinsesto musicale. Noi, nel limite del possibile, cerchiamo sempre di accontentarvi, perché la nostra Elisa è veramente quello che non trova si inventa, veramente grazie veramente di cuore a Elisa, perché sta collaborando molto dalla regia e si dà molto da fare per trovarvi proprio le canzoni. Dice: no, assolutamente dobbiamo trovare una canzone per questo nostro amico, per questa nostra amica, va in archivio, insomma. E grazie veramente a Elisa, e grazie naturalmente anche al nostro ufficio musicale. Adesso c'è il nostro grande Marco Dazzi che ci regala questa rapsodia. Un saluto al nostro Carlo da Viadana. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, c'è proprio qualcuno per lei, signor Pierangelo. Sono Felice dalla provincia di Pavia, di Montuveccheria.
0: Buongiorno Felice, buona
1: Buongiorno.
0: domenica, buona domenica.
1: Grazie, anche lei, anche sua moglie, signora Elisa, va bene così? L'ha fatto il caffè? Gliel'ha preparato
0: Tutto a
1: il caffè?
0: posto, tutto a
1: È andata
0: posto.
1: bene anche oggi,
0: Mi è
1: va,
0: andata
1: diciamo
0: bene,
1: così.
0: anche se un fortunato però, eh. Mi è andata bene anche
1: Certo.
0: oggi. Grazie
1: Le persone in gamba sono sempre fortunate, comunque.
0: Felice, grazie di cuore.
1: Volevo fare un pensiero alla Cioccolatina, che
0: Sì?
1: ha passato una settimana un po' in galera, praticamente in ipertensiva è stata,
0: Mamma
1: tutta
0: mia.
1: settimana.
0: Non
1: Sì,
0: la...
1: ho parlato ieri sera. Ci sono parlato ieri sera.
0: Ah, ho capito, però non ci ha chiamato più, non ci ha chiamato più la nostra Cioccolatino, mamma mia.
1: No, perché non potevo chiamare perché era senza telefono, mi ha detto.
0: Ah, mamma mia, mamma
1: Ha
0: mia.
1: detto comunque oggi forse riesce a telefonare,
0: Vediamo,
1: penso,
0: dai,
1: penso.
0: l'aspettiamo, facciamo l'appello così la sentiamo volentieri, assolutamente.
1: Gli faccio ancora tanti tanti auguri. Intanto per gli auguri anche alla signora Carla, che per i
0: Certo.
1: suoi 97 anni, ma io non ci credo perché ho sentito una voce di una cinquantenne ieri,
0: Ma
1: ragazzi.
0: davvero, guarda, ma chissà
1: No,
0: perché.
1: non sono complimenti, sono realtà
0: È
1: per
0: vero,
1: conto
0: ma si vede che lì a Cremona c'è qualcosa che ti
1: mio,
0: mantiene giovane.
1: c'hanno
0: È il
1: storrone,
0: torrone, hai ragione. Va bene, ok, felice.
1: grazie di avermi ascoltato, buona domenica a tutti, un grande abbraccio e continuate così e andate avanti,
0: Certo,
1: ditemi
0: hai visto
1: così,
0: che poi
1: cosa devo dire?
0: arrivano le novità. Grazie Felice, grazie di avermi chiamato. Ok?
1: Ho sentito, ripetile perché guarda che non è facile entrare nella filosofia.
0: Ma no, le ripetiamo assolutamente. Ciao, ciao
1: Grazie
0: Felice, un abbraccio.
1: a te. Grazie.
0: Grazie di cuore per la tua amicizia, il nostro Felice. E dicevo, continuiamo ad ascoltare questa rapsodia.

0: sulla terra.
1: Sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto, pronto, pronto.
2: Ciao, buongiorno, sono Lucia da Garda.
1: Oh, la nostra Lucia dal lago di Garda. Buongiorno Lucia, com'è il lago oggi?
2: Bello, bello, bello. Oh. Buona, c'è una giornata favolosa, le barche che vanno. Bello.
1: Bello, bello, si sta
2: io
1: bene.
2: Vorrei...
1: Dimmi.
2: Canzone di quelle di una volta.
1: Sì?
2: Ce l'avete.
1: Cosa intendi?
2: Voglio amarti così.
1: Voglio amarti così. Va bene, certo che ce l'abbiamo.
2: Va bene, vedi che la sai.
1: Qui. Mi fanno i gesti, ce l'abbiamo. Perfetto. Elisa dalla regia mi dice che ce l'abbiamo. A posto, sei
2: quando, quando vuoi, io sono qua.
1: Va bene. Ciao Lucia, un abbraccio,
2: ciao,
1: un saluto. Grazie alla nostra Lucia e un saluto naturalmente al lago di Garda, mamma mia, e tutti i laghi, eh.

0: Rapsodia, la voce del grande Omar Codazzi, un brano di Graziano Cianni. Pronto?
1: Che bella questa canzone.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Guarda che stavo dicendo a Elisa, non ho ancora sentito la nostra Rita stamattina.
1: E tac, sono qua che vi ascolto.
0: Ah, da lì, che sintonia perfetta. Buongiorno.
1: Sì, sì, sì. Buongiorno. Ho sentito tutti, allora, il programma del venerdì.
0: Sì.
1: Non l'ho ancora visto, ma so già che mi piacerà.
0: Bene, bene, dai, preparati perché sarà un bel fine settimana,
1: Essendo il venerdì sera, non sai cosa fare, ti metti lì a ascoltare.
0: Hai visto? Sì, l'abbiamo pensata giusto.
1: No, beh, anche quello della domenica.
0: A pranzo.
1: Ma quello del venerdì mi ha attirato molto.
0: Bene, mi fa piacere, vuol dire che stiamo sulla strada giusta. Insomma, io sono quello che vi terrò compagnia nel fine settimana. E farete il fine settimana con me, perché inizio il venerdì e finisco la domenica. Hai capito?
1: Bello,
0: così
1: bello,
0: almeno
1: bello, bello.
0: Riempiamo bene. E così.
1: E allora dico, alla carissima tua moglie,
0: sì?
1: Se mi cerca... anche per sabato prossimo, per domenica, va sempre bene, il tango dell'amore, perché quel tango lì io non lo sento mai.
0: Il tango dell'amore. Elisa cerca il tango dell'amore per la nostra vita, mi raccomando. Segna
1: quando
0: tutto.
1: Lo trovate, te l'ho detto, va bene anche la settimana prossima.
0: Adesso
1: però...
0: Vediamo. Ok, lo troviamo, vedrai Rita che lo troviamo, ok? Se non
1: va
0: lo troviamo
1: bene.
0: Ce lo inventiamo noi, non preoccuparti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Rita.
1: Buona domenica.
0: Anche
1: buona
0: a te.
1: Continuazione.
0: Grazie, ciao cara.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra Rita da Breno. E siamo praticamente addirittura d'arrivo per questa prima parte della nostra trasmissione. Ma voi continuate, mi raccomando, continuate a sostenerci. Continuate a stare con noi perché abbiamo veramente voglia di stare con voi.
2: Felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
6: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
5: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
6: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Esagerata, le 11:05 minuti primi, e lui era nel Sedaka. Un saluto anche agli amici della panchina, perché sono sempre all'ascolto, il loro gruppo di ascolto è dalla panchina, qui proprio non molto lontani da noi. Un saluto a Tita e tutta la compagnia, grazie, grazie veramente di cuore, perché ci sostengono veramente alla grande. Poi ogni tanto l'incontro, quando magari vado a fare una camminata, e sono sempre molto molto attenti e ci fanno sempre un sacco di complimenti. Grazie, grazie, grazie, grazie. Seconda ora del nostro contenitore della domenica, ma vi ricordo, mi raccomando, segnatevi l'appuntamento di domenica 11 di ottobre, perché parte, sempre in mia compagnia, una nuova fascia oraria. Non saremo più in onda dalle 10 alle 12, ma saremo in onda dalle 12 alle 14, sempre qui sul canale 788 della radio, ma anche sul canale 96 di Super TV, con una nuova bella trasmissione. Attenzione, perché vi terrò compagnia proprio nell'ora di pranzo. Pranzeremo insieme il pranzo della domenica, e lo gusteremo insieme. Che bello! Preparatevi, ma amici e amiche, preparatevi, perché abbiamo preparato un programmino, scusate il gioco di parole, che insomma vi prenderà alla grande. Mamma mia, farete diventare fredda la polenta pur di ascoltarci. Scherzi a parte, mi raccomando, 11 di ottobre, dalle 12 alle 14 con Pierangelo, in diretta sul canale 96 e anche sulla radio, naturalmente sul canale 788, perché da questa stagione la sinergia radio-televisione è importante, ed è bello perché il nostro gruppo editoriale mette a disposizione tutti i suoi mezzi per unirvi e unirci. Dai, dai, che è veramente molto bello. Grazie di cuore al nostro editore, perché veramente sta lavorando, ma veramente, giorno e notte, per far sì che la radio, la televisione, insomma, sia veramente qualcosa di speciale, e sia soprattutto qualcosa che sia fatta e fatto, i programmi, la televisione, su misura per voi. Dai, veramente. Ok.

Ciliegi Rosa, la voce di Nilla Pizzi. Le 11:11, buongiorno, buona domenica. Vi invito ancora a chiamarci, qualora voi lo vogliate fare, e noi siamo qui con voi e per voi sino alle ore 12. Siamo in diretta, questa è Radio Super, canale 788 è dal vostro televisore, la radio che si ascolta dal televisore, e noi insomma ci fa piacere veramente sentire così le vostre voci, sentire le vostre chiacchiere, raccontarci un po' di voi, anche del vostro territorio, o anche semplicemente per dirci ciao, ti sto ascoltando. Magari anche qualcuno che non ha mai chiamato e magari ne può approfittare questa domenica, che è lì magari tranquillo, ancora in pigiama, e fa bene, e sta ascoltando la radio tramite il televisore sul canale 788 e vuol chiamarci 351 40 41 42 3. Intanto c'è Demis Russo con Un mondo di uomini bambini.

0: Un mondo di uomini, bambini, la voce quella vera, quella bella di Demis Russo. Ma continuiamo in questa nostra bella domenica insieme. È il 27 di settembre, ancora buongiorno, ancora buona domenica, c'è il sole, si sta bene, stiamo finendo il mese di settembre e noi siamo qui con voi per tenervi compagnia in diretta alla radio, la radio dal televisore, canale 788 con Pierangelo, la regia è curata dalla nostra Elisa e dai, voi siete i protagonisti e come sempre in tutte le nostre trasmissioni, lo siete anche in questa e continuate ad esserlo, se volete chiamateci al 351 40 41 42 3. Gigliola Cinquetti con La Domenica andando alla messa.
1: Ciao Gigliola, ciao. Stai?
2: Bene, grazie.
1: Cosa ci canti?
2: La Domenica andando alla messa.
1: Prego.
2: Grazie.

una versione live di Gigliola Cinguetti con questa sua versione di La Domenica andando alla messa. Ed ora incontriamo, musicalmente parlando, un gruppo musicale, insomma, che quando ascolti le loro canzoni, insomma, non puoi non cantarle. Sto parlando dei Pooh e qui li ritroviamo con questa Piccola Katie.

testa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere.

Piccola, piccola Ketty, la voce dei Pooh. Gianni Morandi con questo brano dal titolo Mi vedrai tornare.

Gianni Morandi, le 11:26 minuti primi, ricordo, e sino alle ore 12 in compagnia di Pierangelo. Questa supermattina è la versione della domenica, potete ancora chiamarci, noi sino alle 12 siamo qui e con voi e per voi. Vi ricordo il numero di telefono che naturalmente vedete sul vostro teleschermo, dal canale 788 da dove si può ascoltare Radio Super, è 351 40 41 42 3 se volete così salutarci, se volete così raccontarti anche qual è il vostro pranzo della domenica. Ma vi ricordo, importante, dall'11 di ottobre, mi raccomando, perché il pranzo lo gusteremo insieme virtualmente dalla radio e dalla televisione, dal canale 788 della radio e del canale 96 di Super TV in mia compagnia, dalle 12 alle 14 con una trasmissione tutta, assolutamente, ma dico tutta, dedicata a voi, e voi sarete i protagonisti, e mi raccomando, perché sarà una domenica di quelle che non vedrete l'ora di che arrivi la domenica per seguirci, per stare con noi, perché niente, voi dovete solamente seguirci, il resto ci pensiamo noi, e voi sarete però i protagonisti diretti, mi raccomando, dall'11 di ottobre Radio Super e Super TV con Pierangelo sul canale 96 dalle 12 alle 14 e il canale 788. Preparatevi, preparatevi, mamma mia, non vedo l'ora. Umberto Balsamo, ve la ricordate questa? L'angelo azzurro.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: sa.
1: Alice, dalla voce di Francesco De Gregori. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
1: Oh, ciao Daniela, buongiorno. Buongiorno.
2: Sono in ritardo oggi.
1: Sei in ritardo, non ti abbiamo sentito ieri? Tutto a posto?
2: Eh sì, perché ho fatto il trasloco ieri, oh, e mezzo casino.
1: Mamma mia, il trasloco, che casino.
2: Sì, guarda, mamma, tutto il giorno ieri un manicomio.
1: Ti capisco, è un manicomio, ti capisco. Bene, dai, però tutto a posto, dai, ok?
2: Sì, adesso ho messo a posto tutto, adesso sono qua.
1: Piano piano, con calma.
2: Adesso sono a Nuvolento più a Mazzano.
1: Adesso sei a Mazzano,
2: a Nuvolento più Mazzano.
1: Ah, ok, hai due posti, due abitazioni.
2: No, a Mazzano ho venduto adesso.
1: Ah, basta, perciò adesso sei a Nuvolento.
2: Nuvolento, dove ho preso di origine, non sono nata.
1: Bene, bene, bene, perciò sei tornata al tuo paese, d'origine.
2: Paese, sì,
1: bene, paese. Bene, bene, va bene, allora non sarai più di Mazzano, ma adesso sarai di Nuvolento, ok?
2: Nuvolento, esatto.
1: Bene, ok.
2: Ti saluto caramente anche a tua Elisa.
1: Certo, tutti. Certo, va bene.
2: Ecco, sentiamo sabato prossimo, certo. Perché ieri ho avuto...
1: Non c'è problema, noi siamo sempre qui, ti aspettiamo volentieri, ok Daniela?
2: No, ci ho acceso ancora dalle 6 stamattina.
1: Grazie Daniela.
2: Hai capito?
1: Okay.
2: Ecco va.
1: Ciao.
2: E poi domani chiamo Franco, chiamo tutti.
1: Brava, chiamo Giorgio, chiamo tutti. Ciao, grazie.
2: Sì, ecco.
1: ciao Daniela, ciao, grazie. La nostra Daniela da Nuvolento, non più da Mazzano. Molto, molto bene, le 11:37 minuti. Radio Super con questa bella mattinata che sta piano piano giungendo al termine, ma devo dire che è sempre ricca. La vostra partecipazione ci riempie il cuore, perché vuol dire che raggiungiamo il nostro obiettivo, quello di tenervi compagnia. Ce l'ha detto anche la nostra amica Daniela, io ho sempre, così ha detto, sempre il televisore acceso per ascoltarvi, vi seguo sempre, grazie veramente di cuore a tutti voi. Dunque, adesso abbiamo trovato la canzone per la nostra amica Lucia da Garda e la mandiamo? Eccola qui.

0: Giamaica.
1: Abbiamo sbagliato a schiacciare il bottoncino però qui Elisa, in effetti non è proprio la canzone della nostra amica Lucia, ma cerchiamo assolutamente di provvedere e vediamo se la facciamo ancora nel corso della puntata e ci scusiamo, ma è un po' anche il bello della diretta. Va bene, le 11:41 minuti primi, intanto arriva una rotonda sul mare.

0: Voglio amarti così. Vediamo se la troviamo giusta la versione della canzone. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Dimmi.
1: Vi siete accorti che vi siete sbagliati?
0: Certo, l'abbiamo detto, abbiamo schiacciato il bottone sbagliato, eh. E qui ogni tanto...
1: cantato tempo.
0: Ma guarda che adesso arriva, stai lì che arriva, ok?
1: Sì, va bene,
0: Tranquilla. Ciao bella, ciao Lucia, ciao. Sì, abbiamo sbagliato il bottoncino, può capitare, dai. Vai, mandiamo il brano e poi le 11:44 minuti, questa è naturalmente Radio Super, sino alle 12 con Pierangelo rigorosamente in diretta, mi raccomando.

Claudio Villa con questo 45 giri che abbiamo recuperato dal nostro archivio in questa versione di Voglio Amarti Così. Va bene, le 11:48, minuti primi questa nostra domenica insieme qui su Radio Super. Siamo quasi addirittura d'arrivo, devo dire che come sempre è stata un'altra mattinata ricca, ricca di voi. Grazie perché veramente siete sempre molto molto attivi. Intanto arrivano i Cugini di Campagna, eccola qui, anima mia.

Mamma mia, la voce dei cugini di campagna. Le 11:51 minuti primi, un grande ora della canzone italiana. La voce è quella di Sergio Endrigo, Io che amo solo te.

0: Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì, sono io.
0: Sì, pronto.
1: Sono io, Vera del Reggio Calabria.
0: Sì, Vera, ciao, dimmi.
1: Ti volevo ringraziare e...
0: Sì.
1: Di vero cuore.
0: Grazie, Vera, grazie a te per la tua amicizia e per la tua sintonia. Sì. Grazie.
1: No, qualsiasi cosa vi chiedo la trovate.
0: Grazie, Vera, è un piacere, è un piacere. Ciao, Vera, grazie.
1: Un saludone e un abbraccio a tutti, vi amo.
0: Un abbraccio a te e a Reggio Calabria. Grazie, grazie, grazie. Ciao, Vera, buona domenica.
1: Ciao, Pierangelo,
0: ciao, bella.
1: Anche a voi.

Io che amo, solo te, un capolavoro affidato alla voce di Sergio Endrigo. Ed ora siamo al penultimo brano in programma, prima poi di salutarci questa nostra domenica, lo affidiamo a Fabio Concato, Fiori di Maggio.

Fiore di Maggio, la voce di Fabio Concato. Siamo veramente in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata trascorsa insieme. Grazie veramente di cuore per la vostra numerosa partecipazione e per la vostra collaborazione. Ci risentiamo naturalmente il prossimo sabato, sempre in diretta qui dallo Studio 2 a partire dalle ore 10 sino alle ore 12 per trascorrere un altro fine settimana insieme. Dunque grazie ancora, l'augurio di una buona domenica e di una buona settimana e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Vi regalo Domenico Modugno, eccola qui, resta con me.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 13 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Se un giorno resterai senza di me, allora...

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Se mi vuoi lasciare,
2: ma dividi da un

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Hey!
1: Sei su Radio Super e si sente!
2: Sono le 23 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Oh, che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà,

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 55 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.